floti. Yebe di fo ya di mame. Bidi anami wuntu menina titi. Nesara di nyan fupa sa